Radio, radio, mente. Perché si guarda di pensare e vuoi con la vita. Radio, il mondo vuole coraggio e tanta. Oh, basta gatto, basta gatto, basta gatto, basta gatto, basta gatto.

Eletto si intervista tutti, ma usa maga usa in nomine se fai qua si è quello si è la pista mai ma in realtà capo del cosca naudi si è la nelle ricconato villa io con l'itto da tutto

0: Petteri, occhio sotto rumore.
1: Vieni un tre a pita osa, cai tutto un bello e metto il suo. Sono tutti su me, come tu con me.